Sembolingya gung kamsa. Tanda nambu tsu sembu tsukbe le zen di ne. Pyon chung lung jing nyen chin le kong. Pyo ge lung jing ki chok du rik zhe le zen. Rik zhe gya zhe chuti shif di shi. Ma le zen zhe gyung shu ken. Bim zhuan yin.